Buongiorno a tutti in tel mondo. Tu sei qui con Ozon at 4ZZZ102.1 FM. That is 102.1 FM. Thanks for listening. Grazie.